0: loro voglio parlare di quello che dicevo in questo modo. Si sente.
1: Can you see it in one hand and what extra it even can see?
2: Where did you copy W from the website?